Nel fama corsa. Alumuna, si sea u. Ya fama corsa. Amuna yeye, coma, sama corsa. Taka taka, umbusa taka. Nel fama corsa.